Le dimensioni serie, le dimensioni di sosso, c'è un pezzo di musica che era con quello della Cina, si è uscito in Mauritania, quindi era un pezzo di casino, era la diacca, era un pezzo di musica.